crepata, terra assetata, fiori vizi, capelli, ossa, vento che scuote, carezza e posa, terra crepata, zolle scomposte, riposte, il letto prosciugato

si leva una danza lieve. Un fremito corre a plasmare quel soffio che ormai è, esiste, archetipo e materia. Ciclo senza fine, vita, morte, vita, morte, vita, morte, vita. L'istinto primitivo scivola tra le trame del setaccio della madre notte, che intesse forme nuove con le sue lunghe dita rugose di vecchia. Al centro le pone il tamburo possente. Rimbomba il tuono nel torace che ancora giace a terra, ancora per poco. Quel soffio insistente solleva le ossa, ricompone il disegno, la mappa stellare delle sue giunture. La terra, ormai carne, l'estremità.

e per sempre è il suo. Le appartiene. Lo stringe nel pugno sinistro. Respira un'ultima volta che somiglia alla prima e si getta nel mondo. Ora che sa la fortuna di essere corpo.

che fa dau, e fa uccio dole. Dem bagau, fet fa ien el jafe jafe. Mai matai, ma dialo le ringa mo. Samai guai, mangi dem medina gibisi. Anytime, medina ai rhymes. Di mai rodi di sol, sama mai. Di ma domine. Fidu la fale, dan yo gau. Yes, turn in the mess. Lidia fa in dolsa. Adunar boi, toke. Okay?